sani. E fu a trawa dei no annoto. Iepe. No libe. Diga uno na srana man. Da wansani mi wante egunu kaki. Alibi shwiti. Wow.

kankati di kofosteri nanga abigi dei di masra gadoji wa de fap libisma baya innovation a diswe kari kankati me de dure huis gevallen yere